0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho visto in denno stasso, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole, completo candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho

0: a diario. Mix Radio.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido.